muere para sumarmi all'aire che respiri e in cada spazio dirmi disillusioni junto con tu vita.